0: grazie. Alvise Seggi, Renato Greco, grazie mille.
1: Grazie, grazie.
2: Buenas tardes, RCN en tu corazón.